0: hai fatto
1: il destino finale, il destino finale di questo.
2: No, no, no, no,
1: che parte va il destino finale?
3: La 8.